io vado al casino a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere, tu mi fai morire a me, tu mi fai morire a me, tu mi fai

yo yo rock, vecchio gioco con il ritmo del rock. Adesso si grida mentre si gioca yo yo rolling rock. Gioca papà, gioca

tu si peggi rififi. Tu in galera vai a farmino. Sotto falto roca pelle da nascondo, sto che bella, sto che insista con me. State accorta polizia, si te pesca mezza via, non può fare guapparia, tu in galera vai.

Nus para, nus para. Betta madre piccio ti la ma perché tu un guaia. Un vai, un vieno, rivolvere tu tieni ma fiusa, ma fiusa, ma fiusa. Tutti i giorni io caffè, tutti notto tabarè. Con vestite gabbardino, con adore brillantine che si spanna attorno a te. Chi schiosisca la costura.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizia te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cor mio sospira e fa. Sei una bontà, per sto occhianire impazzisce oggi la tira. O ragioniere non riesce a ragionare. Io candaniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà, non ho vido co barbiere, non sapone, guarda te. Mentre clienta coppa seggia zombe e dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizia te va sa. Sei una pupata e tutto vicinate, sospira e fa.

passeggia zomba e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato, sospira e fa: sei una bontà, sei una bontà, sei una bontà.